0: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: E torni indietro con il tempo. 30 anni e più son già del vento. Un pianoforte, un po' d'amore. E una gran donna dentro il cuore.